pure alla chiama agnama voa embora. Ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora.